Ogni tanto a sorte si yoga il amore, usi manda un pascura, un lascia manco un fiore. Ma ogni tanto a vita da noi s'avvicina, ci mette uso mantello, ci cura lo bottello. E non tu all'altra pane, tra l'alve lo ricordo, l'amore che ci dane, da un cubipato accorto.